fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te. E ormai non c'è più niente da cantare, chissà dove sarai, finalmente risolta, forse già innamorata, forse ancora.

immaginavi diversa, eppure sono contenta. In equilibrio perfetto, tra tutto quello che ho perso.

Pronto? Pronto? Emanuela? Emanuela, pronto? Emi, Manu, Emma. Emanuela, mi senti? Ascolta.

la fete sua complete, i vanno dire mona fa, Notre Ronde, il regiment!